0: cabeza. Ah.
1: Anche che le galante entri, all songali, volate a mia insiste famiano il vu, all songali, fiero no mananga giurnaku, all songali, t-shirt and join me par silence, ta fina all songali.
0: I'm on sorla ADB, yo, all songali, pireve un taxi B, yo, all songali, le la